0: Radio Melody, der schönste Schlager.
1: Senza te non dormo quasi mai, senza te stanotte sono guai.
0: Und größte Oldies.